0: Hanno cominciato a farlo.
1: Sono in mille da farmi nuova.
2: Sono da parte delle pietre.
3: Radio Murta, una radio d'aquí, fet

più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo